0: chivo zanca, zanca, zanca, zanca, zanca, zanca. Tú tienes grande ese culo, salta, salta, salta, salta.
1: La piara è piano stay. Spagnolo pavimento basato. Ryan Castro, Don Malicious. Awo, awo.